L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2000.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: San Marino Power Play.
1: Risparmio casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio casa, prezzi bassi sempre.
2: Buona domenica su San Marino, sono le 7.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche domenica l'alta pressione garantirà una giornata di tempo soleggiato, salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. Temperature in nuovo graduale ripresa. Poi attenzione, perché questa fase di tempo stabile durerà ancora per poche ore, perché già con l'inizio della nuova settimana il ritorno delle perturbazioni da ovest porterà ancora piogge diffuse sui settori dell'Emilia-Romagna. Temperature che però non subiranno un grosso contraccolpo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Ecco, io non riesco ad abituarmi, comincio subito a lamentarmi stamattina. Intanto buongiorno, bentrovati, è domenica, è il 3 maggio, io sono Roberto Bagazzoli, naturalmente mi occupo di quello che è il vostro risveglio. Comincio subito a lamentarmi perché, allora, quando arriva la tarda mattinata o se è cavallo del pomeriggio le temperature salgono, per cui la voglia della magliettina con le maniche corte incombe, anzi forse è meglio, perché se no sudi naturalmente come un cinghiale a tutta velocità, per cui ecco, ti organizzi di conseguenza. Il problema è uscire di casa la mattina presto. Io ho dovuto ritirare fuori anche il giaccone, quello un po' più pesante, perché la temperatura è veramente frizzantina, no, è proprio fresh, come dicono a Milano, per cui ecco. E poi che succede? Ti prendi i raffreddori, no? Se sei un po' gracilino te la fatichi un po'. Buongiorno, bentrovati. Allora, abbiamo praticamente 2 ore e mezza per cercare di buttarvi giù dal letto, lo facciamo come sempre senza nessuna pietà. Subito per cominciare, Serena Brancale, Levante e Delia.

Una donna affascinante e una donna con un grande talento. Anna Oxa l'abbiamo ritrovata questa mattina con la sua Donna con te. Fra le altre cose, festeggiato il suo compleanno proprio pochi giorni fa, un po' come me, no? Giusto così, per rigirare il coltello nella piaga. Auguri di nuovo anche ad Anna Oxa. Intanto diamo un'occhiata a questa giornata. Mi sembra cosa buona e giusta. Si festeggiano i santi Filippo e Giacomo e anche Santa Viola. Nel 1978 c'è traccia del primo esempio di spamming cartaceo, ancora prima che il formato elettronico. Per quanto riguarda invece i compleanni di questa giornata, auguri a due personaggi straordinari e sono Massimo Ranieri e Dario Vergassola. Gli sportivi che oggi festeggiano il compleanno sono Murilo Endres, ex pallavolista, ed Ezechiel Vezzi, ex calciatore. Insomma, lui ha girato anche il mondo, direi, per questa sua grande professione, ma anche per il suo talento, diciamoci la verità. Buongiorno, bentrovati, buona domenica, una stiracchiata. Certo che si può fare, vi do subito il bonus. Nel frattempo noi ritroviamo Sober con On Breaker.

Me lo trovo un po', come dire, fuori stagione, perché lui di solito sbuca fuori, no? Durante le festività natalizie con il freddo. Beh, diciamo che ecco, la temperatura la mattina, no, adesso Natale no, insomma, non andiamo col meno, però ecco, ti svegli la mattina, esci di casa, ci sono 6 gradi, non è proprio, come dire, no? Quello che uno si aspetta. Però va bene. Allora, un momento di condivisione, questo è il modo bieco in cui cerco naturalmente di consolarmi stamattina con tutti coloro che come me, ecco, hanno fatto o stanno facendo colazione con brioche su Fumigi. Cioè, voglio dire, delle volte sono queste le soluzioni, no? Che possono essere le migliori per cercare di alleviare quello che è il momento del raffreddamento, se poi è pure fuori stagione, mettici no anche che il fastidio aumenta, almeno psicologico. Blanco Elisa, ricordi su San Marino.

0: Siete su San Marino e c'erano gli Imagine Dragons con On Top of the World. Buongiorno, buona domenica, siete con Roberto Bagazzoli e beh, c'è stato un compleanno molto particolare, praticamente giovedì, oltre al mio. Praticamente 40 anni fa l'Italia entrò in internet ufficialmente, ci fu la prima connessione al mondo intero quasi per l'epoca, 30 aprile 1986, partì da Pisa e più precisamente dal CNUCE, il Centro Nazionale Universitario Calcolo Elettronico, il primo collegamento alla rete globale. È stata posta una targa in via Santa Maria, a poche centinaia di metri da Piazza dei Miracoli, dove c'è il Dipartimento di Filologia commemorativa, naturalmente legata a questo evento. Qualcuno maledice quel giorno, io non sono proprio d'accordo, nel senso che internet ha cambiato la nostra vita sotto ogni aspetto, magari anche qualcosina di negativo c'è, ma Olli e Giuli su San Marino.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Su San Marino il momento delle novità. Mi posso sbilanciare un po'? Vado oppure vado contro il regolamento? No, chiedo per un amico, anche perché a me questa canzone di Fra Quintale piace davvero tanto. È arrivato infatti il momento in cui vi facciamo sentire le canzoni nuove che nel giro delle prossime settimane avranno l'opportunità di fare il loro ingresso sulla nostra classifica, la Top 50 con Brunello Golini ogni weekend. Ecco Fra Quintale con Aranciata.

puntata fra Quintale su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Buona domenica, pronti adesso a darvi un po' conto di quelle che sono le previsioni stellari di questa giornata nel nostro oroscopo della domenica. Allora cominciamo dall'Ariete. Oggi guardate oltre le piccole delusioni, perché le opportunità non mancano se la mente si apre al presente. Toro, liberate energie inesplorate affrontando con fermezza ogni attaccamento superfluo. Il Sole e Mercurio congiunti vi illuminano la via da percorrere. Il segno dei Gemelli, accogliete con coraggio la verità che il cuore vi rivela. Venere bilancia l'umore, Marte vi dona lo slancio vitale. Il segno del Cancro, non sempre avete chiaro ciò che volete davvero, ma oggi alcune dinamiche portano alla luce contraddizioni che non possono essere più ignorate. Leone, il Sole e Mercurio inquadrato creano tensioni, ma non sempre il momento giusto per alzare la voce. La Luna, Marte e Saturno aiutano a mantenere la rotta. La Vergine, vi accorgete di quanto certi pensieri abbiano preso forma, ma servono misure e soprattutto anche precisione affinché trovino anche la maniera ideale per poter essere esternati. Bilancia, Marte e Saturno si mettono di traverso, bisogna escogitare metodi non convenzionali per aggirare gli ostacoli con l'appoggio naturalmente di Venere, Urano e Plutone in trigono. Siamo allo Scorpione, forse alcune cose non scorrono più come con la stessa fluidità. Giove in Cancro vi offre una via d'uscita, ma solo se siete disposti al cambiamento. Segno del Sagittario, avete tenuto duro a lungo, eppure serve resistere ancora per poco. Marte e Saturno fanno il tifo per voi e vi aiutano a non mollare. Capricorno, siete lucidi, determinati, con i piedi ben piantati a terra. Le pressioni non mancano, ma dovete restare solidi senza chiudervi a riccio. L'Acquario, le energie vi spingono in avanti, semaforo verde, purché la direzione sia chiara e soprattutto la mente lucida. Siamo ai Pesci, Urano prova a mettervi alla prova con imprevisti e destabilizzazioni. Non permettetegli di spazientirvi. Equilibrio e senso critico saranno ovviamente le vostre armi di oggi. È tempo della nostra prima compilation di giornata. Harry Styles fra poco con American Girls, ma anche Zucchero con Bacco per Bacco. Comincia la sequenza Sting con Brand New Day.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: Bella questa pergola! È nuova?
1: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
2: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
1: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
2: Ah, allora quasi quasi.
1: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
3: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: È il 1982 quando esce il decimo album in studio di Riccardo Cocciante, che si intitola Cocciante. È un segnale importante perché continua la collaborazione di Cerva Primavera con il grande Mogol, un album che ha tantissimi professionisti ovviamente che lavorano alla produzione, da cui ascoltiamo In bicicletta.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Salutare, direi, giretto in bicicletta che porta magari forse a qualche riflessione in più, no? Che si aggiunge alle pedalate e a un percorso che magari potrebbe essere anche un po' scosceso in questa domenica. Siete con Roberto Bagazzoli, il momento è quello del risveglio, protagonista fino alle 9:30. Adesso sentiamo Joliet con Stelle.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buona domenica, sono le 8 su San Marino.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche domenica l'alta pressione garantirà una giornata di tempo soleggiato, salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. Temperature in nuovo graduale ripresa, poi attenzione perché questa fase di tempo stabile durerà ancora per poche ore, perché già con l'inizio della nuova settimana il ritorno delle perturbazioni da ovest porterà ancora piogge diffuse sui settori dell'Emilia Romagna. Temperature che però non subiranno un grosso contraccolpo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Un weekend che mi auguro fili via liscio. Volevo salutare tutte le persone che hanno passato questo weekend allungato, ovviamente dal primo maggio, magari Riviera, e sono state anche tantissime le visite che anche in questa domenica stanno ricominciando qui nella Repubblica di San Marino, anche perché una cappatina, almeno qui in Repubblica, se siete in zona, io credo vada sempre, no, bene, valga la pena farla assolutamente, perché se non altro abbiamo il paesaggio più bello del mondo, oltre ad un luogo davvero molto carino e ricco di storia. Ripartiamo con Lady Gaga e Doichi.

Tonaca in Touch You There su Radio San Marino. Buongiorno, buona domenica. Questa è la sveglia insieme a Roberto fino alle 9:30. Ben trovati, chiacchierando del più e del meno. Parliamo di Michael, un film che sicuramente è fra quelli che stanno facendo i migliori incassi di questo periodo, insieme al Diavolo Veste Prada, su cui ci sono anche, no, ecco, dei pareri discordanti, bello, brutto, sì, no, poi vabbè, diciamo che è sempre una cosa molto personale. Io ancora non l'ho visto e non vedo l'ora di vederlo. Vabbè, a parte questo, tornando a monte, l'uscita del film Michael ha portato con sé qualche polemica, perché qualcuno ha detto non c'è stato neanche un piccolissimo accenno a quelle che sono state le sue problematiche, no, con la legge, per via appunto della pedofilia. C'è da dire che eravamo già stati preavvertiti, no, che riguardava solo l'aspetto musicale, l'aspetto del successo come artista, e va bene. L'uscita del film ha portato anche, per esempio, ad un aumento significativo, importante, ma molto importante, dello streaming. Gli ascolti delle sue canzoni sono cresciuti in maniera esponenziale. Quello che a me ha lasciato un po' senza fiato è la crisi del cibo.

0: cinema che io sto sottolineando da tempo, no? Ecco, che si attaccano ad una cosa che ha funzionato al primo giro e la disossano letteralmente. Non so, parliamo per esempio di Mission Impossible di Tom Cruise, siamo già anche a Top Gun 2, uscirà, è stata confermata la produzione anche Michael 2, ecco, e io direi che se ne poteva fare anche a meno, nel senso che si perde un po' l'unicità, però devo dire che non è che si stiano impegnando a livello creativo per il cinema per riempire le stesse sale, poi si lamentano naturalmente che la gente proprio evita accuratamente anche di metterci piede. Siete su San Marino pronti? Vista a Pesaro praticamente la scorsa settimana, Annalisa, eccola con Canzone Estiva.
1: Quando

buona domenica, Roberto Baghezzoli che vi sta parlando e accompagnando in questa giornata. Parliamo adesso di che parliamo? Parliamo di Ascoli Piceno. Ascoli Piceno è stata proclamata vincitrice del premio Città Italiana dei Giovani 2026, superando Roma e Cosenza fra le finaliste. Il prestigioso riconoscimento, ricordiamo, è promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in Italia ovviamente, insieme al Consiglio Nazionale dei Giovani, ed è associato ad altri enti istituzionali. Punta a valorizzare quelle città che investono davvero nelle nuove generazioni con progetti che siano concreti e soprattutto innovativi. Quindi complimenti alla città con la piazza sicuramente più bella, assolutamente direi del mondo mondiale. C'è Noemi adesso con Non sono io su San Marino.

Emiko, non sono io, siete su Radio San Marino. Io sarei arrivato, invece io sono io. Volevo continuare, ma lasciamo perdere, non è da me. Sono anche arrivato al momento dei saluti, in arrivo le super hit, poi Katia, mentre invece vi ribecco ufficialmente domani mattina a partire dalle 6 con il mio partner in crime, ovvero Mirko Zani. Perché? Perché è una minaccia, tornano di nuovo i convessi. Passate intanto una buona domenica.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super hits.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

insieme per tenerci compagnia anche in questa mattinata fino a mezzogiorno e 30. Anzi, io sono prontissima a guidarvi attraverso queste due ore e mezza che vorrei che fossero di pura evasione, come dovrebbe essere normalmente il weekend, quindi niente discorsi pesanti, anzi vi porterò in giro per il mondo a caccia delle notizie più folli, quelle più assurde, quelle più curiose che stanno un po' popolando le cronache in questi giorni. Ovviamente il ritmo sarà tenuto altissimo dalla nostra bella musica. Come sempre i nostri punti di riferimento sono il 335 104 1027 che è il nostro numero WhatsApp, e poi ci sono le nostre pagine social Facebook e Instagram dove potete anche lì in qualche modo contattarci, commentare tutto quello che stiamo facendo e dicendo qui insieme. Allora, come è iniziata la vostra domenica? È iniziata bene? Siete ancora lì a prendere il caffè? Dai, intanto io metto la musica e poi ce la raccontiamo un po'.

La domenica mattina su Radio San Marino sicuramente con un ritmo più adagiato, sì, perché il weekend bisogna goderselo sempre tutto, almeno questo è il consiglio. Anzi, io ho aperto proprio questa trasmissione di oggi promettendovi curiosità dal mondo e voglio subito in questo caso portarvi in Svezia per una notizia che trovo alquanto geniale. Vi porto a Helsingborg, dove hanno inaugurato un posto che ribalta completamente la logica del successo, ossia il cosiddetto museo del fallimento. Quindi un intero museo dedicato ai flop commerciali più clamorosi della storia, dove camminando tra le sale non troverete opere d'arte o invenzioni che diciamo hanno cambiato l'umanità, ma chicche come le lasagne surgelate prodotte da una nota marca di dentifrici, un ketchup color verde evidenziatore, oppure delle penne a sfera disegnate appositamente per le donne che non avevano assolutamente alcun senso logico, e poi tantissime cose. Adesso io sto guardando un po' le foto e devo dire che è un viaggio abbastanza esilarante tra

Amo le idee peggiori che grandi multinazionali abbiano mai partorito e lanciato sul mercato, eppure la cosa affascinante di questa mostra non è solo farsi due risate alle spalle dei mega direttori marketing, ma ricordarsi che a volte per azzeccare un'idea buona devi averne sbagliate.

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic, Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.

vengono pulite con più attenzione queste. Le zone un po' trascurate, tra virgolette, se vogliamo chiamarle proprio così, sono altre, sono quelle che tocchiamo però continuamente, ma cui nessuno pensa mai, cioè il telecomando, cioè l'hanno toccato veramente tutti, gli interruttori della luce, le maniglie, la stessa chiave o la tessera, sono oggetti che passano di mano in mano, ci pensiamo, e non sempre dicono, vengono igienizzati con la stessa frequenza. E allora il discorso li cambia, perché non è una questione di hotel puliti o sporchi, perché, ripeto, qui il livello da noi è generalmente molto molto alto, è proprio una questione di abitudini, anche perché il nostro cervello tende sempre a fissarsi su quei posti sbagliati, come vi dicevo, e invece magari il punto più semplice è quello che ci sfugge. Quindi, senza farsi venire strane paranoie, ecco, anche perché altrimenti non si viaggia più, bisogna semplicemente stare attenti, magari laviamoci spesso le mani, e se uno vuole fare proprio il precisino, magari, che ne so, una salviettina al volo sul telecomando, sul comodino, va anche bene, piccole cose, niente di ossessivo, giusto per stare tranquilli.

curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: facile, che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Oh, veramente freddo freddo non ce n'è, ma quello che cantava Tananai probabilmente è un freddo più interiore, no? In questa canzone. A proposito, Tananai è un po' silenzioso artisticamente in questo periodo, dobbiamo aspettarci qualcosa di nuovo, qualcuno batta un colpo. Nel frattempo io invece torno a ricordarvi che voi siete su Radio San Marino, questo è poco ma sicuro, io sono Gigi Restivo, poco importante perché insomma siamo in tanti a farvi compagnia nell'arco della giornata, però adesso ho il piacere di farvene io. E vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, quello sì che è fondamentale, altrimenti com'è che comunichiamo? 335 104 1027 anche adesso, in questo momento, se avete quei 10 minuti di relax dopo pranzo, ci sta. E noi ci ascoltiamo Miley Cyrus.

Lauro, comuni immortali qui sulla radio che senti, Radio San Marino. Grazie per averci scelto in questa domenica speciale da vivere insieme. Amici, vi è mai capitato che qualcuno piacesse un'osservazione non piacevolissima, diciamo così, se non proprio un insulto? Ecco, che succede? Che ti si pianta in testa anche dopo tanto tempo. Poi invece i complimenti, le cose belle, ecco, quelle invece scivolano via molto molto in fretta. Ci avete fatto caso? Io sì. Che succede? È come se il cervello facesse una selezione, cioè tiene stretto quello che ci fa male, mentre le cose che fanno piacere, fanno bene, le lascia andare. Ma non è bella questa cosa, è una fregatura. E poi non è una sensazione, perché c'è pure un nome. Si chiama negative bias. E in pratica sono le esperienze negative che pesano effettivamente molto di più di quelle positive. Anche 5 volte tanto. Non so come abbiano fatto questo peso. Un po' perché, in effetti, pensiamoci, siamo programmati così da sempre. Cioè, una volta serviva per sopravvivere, uno si metteva sul chi va là. Oggi però, insomma, è cambiato qualcosa, basta veramente qualunque cosa, anche un commento sui social, ecco, e scatta lo stesso meccanismo. Ce lo ricordiamo, ce lo leghiamo al dito. Ecco, allora forse ogni tanto mi viene da pensare che dovremmo fregarlo questo cervello, cioè tipo fermarsi, ricordarsi anche le cose belle, anche scriverle, perché no, sui social fa sempre bene. Nel frattempo, a proposito di bello, arriva una nostra compilation. Allora, sentiremo The Colors con The Rolling Stones e Touch and Go with You. E cominciamo con gli anni 90 degli Smash Mouth.

find you very attractive. Would you

Touch and Go, toccate fuga per U2, una canzone che abbiamo sentito non so quante volte negli anni 90, perché veniva utilizzata come commento di un sacco di cose in televisione, dai documentari alle Iene, insomma le canzoni che mai non sa chi la fa, non sa nemmeno la faccia dell'artista, però quando parte la musichetta no, eh? Chiudevamo questa bella compilation di fine pasto, pranzo per molti di voi, altri invece se la stanno giustamente prendendo con molta tranquillità, tipo la nostra amica Cristina che saluto da San Marino, ma fai bene, nessuna vergogna, almeno un giorno, almeno anzi tre giorni in questo caso di weekend prolungato, ce lo meritiamo, quindi niente corse, niente fretta, che poi c'è tempo già da domani. Mamma mia, vi ho fatto pensare già domani, che brutta cosa, fate conto che non abbia detto niente. Ancora il nostro pomeriggio è bello che lungo, continuate se volete a raccontarcelo, fate una foto, fateci vedere cosa state facendo, dove siete, 335 104 1027. Nel frattempo One Republic.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Guardalo in televisione.
5: Sogni, paure, speranze, ricordi, amori, rinascita. Tante storie, ma un'unica sfida per me: abbattere il muro per mostrarvi il cuore. Qualcosa di personale, tutti i martedì alle 22:30 su San Marino Re TV. Vi aspettiamo.
6: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
7: Quando bisogna scegliere una canzone di un gigante della musica o di un gruppo che ha lasciato un segno indelebile nella storia, è sempre un po' complicato, perché rischi o di essere banale o di indispettire qualcuno, scontentare altro, perché ognuno ha la sua canzone preferita. E allora come si fa? Io ho scelto intanto di sentire Pino Daniele. Lo sentiamo con un suo mito, Yes and No My Way.
8: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Cicca delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Le 14 nella domenica pomeriggio di Radio San Marino. Ciao ancora da Gigi Restivo. Ho voglia di passare con voi un'altra oretta e se rimanete con noi io sarò molto contento. Detto questo, prima parlavamo anche di viaggi in aereo in vario modo. Fra poco invece daremo la parola a Charity. Dici, chi è questa ragazza? Charity intanto è diventata molto famosa perché ha partecipato a Survivor Reality, ma lei lavora negli aerei, insomma. Ha avuto a raccontare alcune delle cose, diciamo, poco eleganti che succedono durante i voli di linea. E c'è molto da sentire e da imparare. E ne parliamo fra pochissimo. Weekend.

Scarlett. Chi era costei? Costei era una ragazza molto carina, almeno in quegli anni, era un lontano 1995 e ci regalava questa dolcissima Independent Love Song. Non è molto romantico quello che invece sto per raccontarvi, amiche e amici di Radio San Marino, perché vi parlo di questa Charity Moore, come accennavo prima, una che lavora sugli aerei da 11 anni ed esperienza se n'è fatta, che mi ha diffuso un video in cui racconta le cose che ha visto in tutto questo tempo. Non sempre sono cose divertenti o carine o eleganti. Pare che la fantasia poi passeggeri sia oltre, nel senso che ha fatto una lista, c'è chi si toglie le scarpe, va oltre, appoggia poi i piedi direttamente sui tavolini, magari dopo noi andremo là a mangiare qualcosina, e c'è addirittura chi cambia i pannolini dei bambini direttamente sul sedile. Penso solo alla faccia, ma anche al naso, insomma, delle persone che sono sedute accanto. Poi ci sono cose, insomma, più sopportabili, tra virgolette, magari quelli che guardano un film a volumi altissimi, ci sono le cuffiette, si può sempre ovviare. Ecco, secondo lei una delle cose intelligenti, però un consiglio, a questo punto ci vuole un consiglio, bisogna portarsi le salviettine disinfettanti e magari evitare abiti troppo corti, perché i sedili e anche alcune altre superfici della cabina, diciamo che non sono esattamente il posto più sterile. E anche i bagni, mi dice che ci sono, c'è poco tempo, insomma, tra un volo e l'altro per pulirli a fondo. Ecco, vi ho fatto passare la voglia di viaggiare, spero tanto di no, perché poi non tutte le compagnie sono così, non tutte le persone, per fortuna, sono così ineducate. C'è Nico Santos.

Guai a non essere al numero zero del suo tour, che come sapete prenderà vita proprio a maggio, fine maggio, a Rimini, per i fortunati insomma che appartengono a Fan Club. Ci racconterete, insomma, fateci vedere tante foto, un po' come state facendo voi invece in questo 2 di maggio attraverso il nostro canale WhatsApp di Radio San Marino. Grazie. 335 104 1027. Un saluto a Luca di Cesena, dice: senti un po', rientro ora da pranzo dai nonni, impossibile alzarsi dal tavolo. Ecco, Luca, nel senso, ti sei seduto dicendo mo mangio quattro cosine, mangio leggero, poi 20 minuti sei già al bis, classico pranzo della domenica prolungata, e dire che già abbiamo avuto altri giorni prima. Saluto anche Elisa di San Marino, che mestamente dice: sto studiando, ma con questa aria di festa è durissima concentrarsi. È proprio il giorno sbagliato per mettersi sui libri, posso dirlo, Elisa? No, perché fuori sembra tutto dire molla tutto e vai a farti un giro. Resistere oggi vale doppio. Saluto anche Sara, non mi dice da dove, passeggia sul lungomare. Dici dove? Vento leggero e cuffie, giornata top, siamo contenti. E magari adesso nelle cuffiette metti anche Madame Marrakesh.

E voi insomma avete sempre un posto particolare nel nostro cuore. E vorrei invece portarvi questa dritta che arriva da un po' lontano, cioè da Copenaghen. Dici perché? Perché in Danimarca si sono stancati di stare a cena con lo smartphone in mano, direi finalmente, e hanno deciso di tornare a guardarsi negli occhi. Ma pensa che cosa rivoluzionaria all'alba del 2026. Allora, hanno preso una vecchia chiesa sconsacrata che si trova nel quartiere e che si chiama Vesterbro ed è super trendy, bellissimo, e l'hanno trasformata in una specie di casa del popolo 2.0, mettiamola pure così. Ecco, il bello è che l'ha ideata il fondatore di Flying Tiger, avete presente? No, non l'ha riempita di oggettini di plastica. Ecco, ci ha messo di tutto, tavoli lunghi e soprattutto ci sono tante persone. In questi tavoloni anche 200 persone per sera che mangiano insieme e tra l'altro pagando pochissimo. Amici, se ci pensate, è l'uovo di Colombo, perché è l'antidoto perfetto alla solitudine, soprattutto nelle grandi città questa cosa è molto percepita. Quindi si passa poi attraverso tante attività, mica si mangia solo, fanno yoga, fanno il bingo, fanno ovviamente la cena, certo, e la persona che magari accanto all'inizio è estraneo potrebbe diventare anche un amico o semplicemente una persona con cui chiacchierare, che è una good vibe pazzesca, che però mi fa anche un pochino riflettere quanto ci manca a volte un posto dove stare e basta, senza mostrarsi, senza divertirsi per forza, giusto per il gusto di stare in mezzo alla gente. Ci riflettiamo, dai.

0: toujours.
1: Fresca di San Marino Song Contest, Kelly Joyce, l'abbiamo ritrovata con grande piacere sia lì ma anche in questo pomeriggio del 2 di maggio qui su Radio San Marino con la sua canzone che ce l'ha fatta conoscere ormai tanti anni fa. E mentre saluto chi sta lavorando anche in questa domenica,

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
3: Classic. Ecco, se è pur vero che in questi giorni c'è un fiorire di musica italiana con tante novità, tante primizie, giusto per stare in stagione, ogni tanto è bello guardare un po' più lontano, ma neanche tanto, perché vi porto in Gran Bretagna, da sempre fucina di nuovi talenti. Lui è freschissimo, si chiama Hervey e già sta scalando le classifiche di mezza Europa, quindi vale la pena probabilmente di farci un'occhiata, ascoltarlo insieme e magari scopriamo un nuovo talento. Prepariamoci perché ci vuole un po' di volume alto. Hervey, Lie to Me.
4: Ascolti successi

Harvey con questa Lie to Me su Radio San Marino. Nessuna bugia, dicendovi che probabilmente di quest'artista sentiremo parlare ampiamente nelle prossime settimane, nella primavera e anche nell'estate, chi lo sa. Intanto di sicuro c'è che questa è Radio San Marino, viaggiamo con voi, o più semplicemente vi culliamo nel dolce far niente. Lo facciamo con che cosa? Ma con una fantastica compilation. Come nelle migliori nostre tradizioni, arrivano Dito nella piaga con Che fastidio, gli Imagine Dragons con Bad Liar, la partenza con gli anni 90 di Inica Mosi.

0: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation
0: Radio San Marino.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: onda di Radio San Marino.
1: Allora amici, ancora buon pomeriggio, il sole sta splendendo e se ancora non avete i programmi per oggi, ecco, la direzione è quella di Rimini, precisamente zona Ponte di Tiberio al Parco Marecchia, che è ancora nel vivo dell'ultima giornata del Marecchia Dream Fest ed è il momento perfetto secondo me per godervi un buon live con una temperatura ideale. Ci sono i DJ set, no, potrete ballare fino alla sera, l'ingresso è libero, l'energia è quella giusta, insomma, ci si vede sotto il palco.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: New Play. Saif, buona domenica.

0: E allora una domenica pomeriggio come questa ci vuole una bella botta di vita, di potenza, di energia, quindi vi riporto a fine anni 90 per ritrovare un'icona assoluta della musica mondiale, Deborah Harry, i suoi Blondie evidentemente, che proprio alla fine di quel decennio, i 90, tornavano sulle classifiche e le dominavano con un pezzo ancora fortissimo, Maria.
1: Rivivi insieme a noi

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sono le 15, buon pomeriggio, ma soprattutto ancora buona domenica, e una domenica ancora più domenica delle altre, questa ormai l'abbiamo appurato, ben trovate ancora da Gigi Restivo, e fra poco, tra le cose di cui ci occuperemo tra una canzone e l'altra, è una cosa che arriva dal Giappone, che uno già dice, ci prepariamo a qualcosa di curioso, diverso dai nostri costumi, sicuramente, ma questo probabilmente non sarà piacevole per chi è molto scaramantico o impressionabile. Vi dico solo che è un nuovo modo di meditare, che di per sé è una pratica bellissima, molto utile, ma questa secondo me le batte tutte, e ve ne parlo fra poco, naturalmente qui. Weekend.

prossimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: mai?
1: Vorremmo che non finisse mai quando c'è una bella canzone come questa. Però insomma ci lascia un bel mood addosso, Lorenzo, come musica. Invece non so che mood ci lascerà quello che sto per raccontarvi, che viene dal lontano Giappone, perché per i più scaramantici o per i più impressionabili sarà qualcosa che farà drizzare le orecchie. Io vi preparo prima, perché in Giappone hanno inventato l'ultima frontiera della meditazione. Loro in questo senso possono insegnare, ma questa volta secondo me hanno superato il limite, ecco, hanno spostato sicuramente l'asticella. Come funziona questo nuovo modo di meditare? Ti sdrai, ti chiudi e sta lì una mezz'oretta. Dici dove? Dentro una bara. Ecco, okay. Ho visto i gesti, vi ho visto, tranquilli, è perdonato. Dici perché? Perché si riflette sulla vita, che detta così sembra già un'esperienza, come dire, molto intensa. Però l'idea è che, quanto pare, è seria e funziona. Cioè, simulare la propria dipartita, che però è fortunatamente reversibile, ecco. Ecco, tutto questo servirebbe a ridimensionare le ansie, stress, paure. E poi, quando uno esce dal baratro, praticamente, ha più voglia di vivere. La cosa che mi fa sorridere è che puoi anche personalizzarla questa bara, cioè puoi sceglierti la musica, i colori, i video addirittura da proiettare, praticamente ti fai la playlist della tua dipartita. O sarà che alla fine è un po' il paradosso, per sentirti vivo devi prima morire. Ora non so se arriverà da noi, però conoscendoci, tempo 2 mesi, la prossima estate vedremo qualcosa.

un po' di anni fa questo successo targato U2 Staring at the Sun. Non stiamo lì a dire l'anno perché insomma non se ne esce mai bene con la conta del tempo. E a proposito di tempo, purtroppo fugge, nel vero senso della parola, specie per chi ha passato questo weekend dalle nostre parti, e mi rendo conto che non è piacevolissimo. Infatti c'è Davide di Milano che dice tra poco si riparte, traffico permettendo. E caro Davide, lì entra in gioco anche la pazienza, quindi io ti consiglio di seguirci finché puoi, puoi posarci anche nell'app o su Rai Play Sound e puoi portare Radio San Marino fino a Milano tranquillamente e anche oltre, insomma. Per il momento porta un bel ricordo anche del nostro territorio di San Marino, della Riviera Adriatica, e torna a trovarci, così come tantissimi di voi che ancora sono qui o che andranno via nelle prossime ore. Questa è la musica di Samurai J.

0: Siamo al numero 7 di top 50 della vetrina della domenica, insieme ad Harry Styles, con 7 posti guadagnati questa settimana dall'ultimo singolo intitolato American Girls. Ma nel 2021, e sempre in questo mese, più o meno in questi giorni, era il 2 di maggio, oggi è il 3, avevamo proprio lì, al posto numero 7, un brano bellissimo per Silk Sonic, una formazione composta da Bruno Mars e Anderson .Paak. Il singolo era intitolato Leave the Door Open e noi l'ascoltiamo insieme.
1: Vetrina Top 50. Top

Ricca delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
4: Numero

0: fortissima Serena Brancale, Levante e Delia ci hanno regalato al mio paese un grande successo di questi giorni. Solo due posti in meno questa settimana in top 50, siamo al numero 6. Nella vetrina della domenica l'abbiamo ritrovato e proseguendo eccoci in quinta posizione insieme a Tiziano Ferro e Giorgia al featuring Stabile e singolo intitolato Superstar.
1: Numero 5.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Lady Gaga con Dolci, il singolo Runaway questa settimana scende di 2 posti dalla seconda alla quarta posizione di Top 50, quindi lascia il podio e lascia spazio a qualcun altro. Abbiamo appena ascoltato appunto il numero 4, quello che è accaduto ieri, io ve lo sto raccontando nell'appuntamento della domenica e vi dico anche che tra poco andremo a controllare il podio della nostra chart. Prima però torniamo a quella classifica del 2021, 2 maggio 2021. Ebbene, sul podio, in seconda posizione, c'era un brano stupendo che mi fa davvero piacere ritrovare oggi con voi. Era stato anche al numero 1 in quell'anno e in quel periodo appunto in Top 50. Parlo di Musica leggerissima per Colapesce di Martino.
1: Vetrina Top 50. Top 50.

0: vetrina top 50. Top 50.
1: A questo punto ritorniamo al 2026, la classifica di questa settimana. Siamo proprio lì sul podio in terza posizione, insieme ad un brano nuova entrata la scorsa settimana che sale di 22 posti, quindi dal numero 25 al numero 3. Eccolo qua, si chiama Volevo Capire con Madame e Marrakesh.
2: Numero 3.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità.

0: 0266 88 20 06. Vetrina Top 50.
1: Top 50.
2: Top 50.
3: Continuiamo a controllare il podio della nostra classifica ufficiale nella vetrina della domenica. Intanto abbiamo visto terzo posto occupato da Madame e Marrakesh con Volevo Capire, mentre in seconda posizione scendono i The Colors dal numero 1 al numero 2. Eh sì, quindi ex numero 1 di questa classifica, i The Colors con Rolling Stones.
4: Numero 2.

0: Rolling Stones, appunto, per i The Colors, ex numero uno di questa chart, in seconda posizione in questa settimana. E adesso arriva il momento di annunciare il nuovo numero uno di classifica. Chi ha seguito Radio San Marino ieri prima delle 3 del pomeriggio sa già chi c'è al numero uno della nostra chart, ma chi non c'era ed è oggi invece con me, beh, vi dico, amici, che il primo posto è tutto nelle mani di Blanco ed Elisa, più 7 addirittura, quindi arrivavano dall'ottava posizione, erano già abbastanza in alto all'interno della top 10, appunto, per quanto riguarda la nostra classifica. Nuovo numero uno è il singolo Ricordi. Vi dico anche che tra poco ci sarà Irol con Republic. E intanto Brunella Ugolini ringrazia per l'ascolto, rimanda la top 50 nuova nuova a mezzogiorno di sabato e la vetrina della domenica appunto alle 4 del pomeriggio ogni domenica con voi. Ma adesso tocca a Blanco e ad Elisa con Ricordi. Ciao a tutti.
1: Numero 1.

Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio San Marino.

0: Republic! Modern! Jack the Smoker! Claver Gold!
1: R.A. Finest! Rory Oli!
0: Da sempre!
1: L'unica amica leale! Per sempre!
0: Ehi! Hey.

chiunque stesse guardando qualsiasi telegiornale, qualsiasi storia su di me, sono tutte strozzate, regà, sono libero come un uccello. Cucù, cucù! Republic! Right.

0: when you this nice. They wanna dim your light.
1: They try to.
0: But never that.
1: Never that.
0: Never that. I went rock boy to hot boy to hit boy to big boys. Y'all threw some rocks at me. I threw back asteroids. Y'all crazy.
1: I'm crazy.
2: Ogni volta che la professoressa dice chi vuole essere interrogato, voglio vedere tutte quelle cazzo di mani al cielo e dire io voglio essere interrogato, professoressa, io. Fanculo chi è impreparato, fanculo gli impreparati. Republic!

0: Public e ho anche l'onore di avere qua con me in questo fuori format Gilberto Gattei.
1: Ma che bello, quando fai l'annuncio sembra che rappi, che vai veramente. Grazie dell'ospitata, saluto te, gli ascoltatori tuoi che prima erano i miei,
0: esatto.
1: Che prima ancora erano
0: la storia di Radio San Marino qua su Radio San Marino.
1: No,
0: Gilbo,
1: beh,
0: ci tenevo a farti fare un'incursione,
1: grazie.
0: In questo fuori format
1: sei troppo buono. Io sono arrivato con il mio elicottero, sono atterrato qui nel piazzale, adesso me ne torno a casa e ti ascolto comunque.
0: Io ho preso tanta ispirazione da radio speaker come te, Gilberto Gattei, che hanno fatto la storia di questo mestiere. Sappiamo che andrai su un'altra radio, quindi continueremo anche a seguirti.
1: Sì, no, vabbè, questo adesso non voglio approfittare del fatto. Rimane il fatto che è bello sapere che quello che hai seminato, anche il peggio, viene preso come riferimento dai giovani virgulti come te, e questo dà molta autostima.
0: Fa molto piacere, Gilbo, e dato che siamo qua in questo fuori format Rap Public,
1: sì.
0: Cosa pensi tu del rap? Vorrei anche chiedertelo, dato che insomma sei qualche generazione indietro, e allora tuo feedback è top.
1: Il rap mi piace, non mi piace la trap, nel senso non mi piacciono i contenuti della trap, che sono molto violenti, sono veramente qualche cosa di brutto, e purtroppo le giovani generazioni ascoltano la trap. Il rap, cosa vuoi? Io nasco con il rap, nel 79 c'è stato il primo disco rap che era Rapper's Delight di Sugar Hill Gang.
0: Bellissimo.
1: E da lì poi si è sviluppato con le sue diverse sfaccettature. Mi piace molto anche il rap rock,
0: bene,
1: quello
0: bene.
1: Dei Run DMC, per dire, o anche

0: dei Clash che hanno fatto diversi pezzi.
1: Confermo che c'è un po' un annichilimento della cultura musicale riguardo questo genere, ma insomma vedremo il futuro cosa ci riserverà.
0: Soprattutto la cosa che ci deve riservare il futuro è un bel su di giri e volume a palla.
1: Grande Gilberto, ciao.

0: maledetti, assidui, assassini ascoltatori che vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite con questa voce profonda, sappiate che è un tassello per costruire un castello.
1: Oh, shit. Republic!

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1997.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
5: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2000.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.